Gia Mars from di September, e bene di avete con di San Lucas, che più 4, mi dato ma versicolo 35. Jesus a reprende bisando che da cheto i sali for di ge. Iora cu e demonio avente a buona suela, mei dinam, e la sali bai

0: Senhor, su fiel amor, não tem fim. Su bondade.
1: Estando em Reiano, 5 minutos, eu vou dizer de 7 aqui, dentro do estúdio, a Uediba, e jamais, mas ainda aqui, naturalmente,
0: Senhor,
1: me quero recordar, Boriba. Arrivo in incontro no, di buona notte, mi chiedo come sempre lo che da incontro di il gruppo di orazione carismatica, il gruppo di Gesù, nostro rifugio e fortaleza, buona notte Shetor, andiamo a riunire nel capello del centro pastorale a Ruba. Cordialmente invitato a Shetor di notte in attesa a notte con il rezamento di Santo Rosario, seguì poi a notte di alabanza e adorazione e anche insegnanza, vado cordialmente invitato. Altrimenti anche per lo che tratta il gruppo di orazione Gesù. E Alfa e Omega.
2: Che solo
1: Don e Alfa e Omega também terei o dia de noite Shetor e Meina, tanque leandre 1,60.
2: Senhor.
1: Tanque leandre 1,60, está com o Shetor e Meina, boa noite. Naturalmente, vou cordialmente invitar para a noite de alabança e do show e também ensinança. Tanque leandre 1,60, caso de nosso irmão Mincha, de encontro semanal de grupo de oração Alfa e Omega. Questa tratta il gruppo di orazione Gesù, il buon guardador, pues, e sei in lotta riunita maia notte di Gerson, nel turno, in preparazione per questa celebrazione di anniversario del gruppo di orazione Shalom, nel lotta Shetor maia notte di Misa di San Juan Pablo II, qui in Tankeleander. C'è torta come sa che recentemente di Santo Rosario si può notte di alabanza e anche adorazione e anche insegnanza e riflessione ma è in lotta di nostro umano e mandi nostro umano Roderick John. Se potete cordialmente invitare poi per domani c'è torta in Visa San Juan Pablo dove si incontra il semanale del gruppo di orazione Shalom ma è andato a turno nel gruppo di orazione carismatica, gruppo Jesús es buen guardador.

Το Λουμπι Ντάμπ, είσαι a drive-thru Πάκου e Bingo, Fondrise e Bingo di Centro Pastoral Aruba. Lo sigue a Vetari pa 4 ore, 24 ore, 27 ore di noci. Na Centro Pastoral Aruba e poi siete entrata di centro. Pa dentro, pa dentro, pues. E entrata, non so, ma entrata di mai pa poco, questa dentro di edificio di notari, via andeng, naturalmente, e dan e porta da grandi da. E poi si può porre. E dan e hai gente dan di commission, pues membro di commission te assina po facevo un ticket di bingo e bingo lo sto jugando 15 settembre che già sabra che bing e drive thru lo sta te cuccia biana di quarter di 14 pescettori di noci e bingo lo sta 8 ore di noci club che cattivo e il ticket è solamente jewelry. Canal o prêmio cash e botar contra e bombom causa pois papa e fonda na tur fonda não e não tinha aquilo para destinar para trabalho na de manutenção renovação e restauração de centro de formação e forma de formação também de ciência coentro não tanto para grande e chiquito. Esta no centro pastoral Aruba. Sì, signor. Poi stanno naturalmente amica. Pese vita entrega. Con chi è contro i tambi ben derifa, tambi può passare liberamente. Se che è membro di commissione.

0: Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: 18.9 Bogueya.

0: Chi va a dire? Tanto tormentami per pagarmi i miei salari fino in luna? Ah, well, mi sta terrorizzando ancora. La chi non da chiere? Ma io che tende di Alibaba con 40 ladroni? Ah, well, mi mette Alibaba, mi mette 40 ladroni. Che pensiamo se è in verde? Carci obtenibile na Sitco Boulevard e Sitco Esoville na valor di 40 florin.
1: Ehi, tiende de nos cas!
2: Stelle, signora, ma napuntram no, un devo carci doctor ta. Sabota subocero, avel bai como mi PR y bobi se e mes bim pondrame pecarci. Ok?
0: Como bo PR mi ta anunciabo que da tu me lugar, día 5.